Una buona sera a tutti i nostri cari ascoltanti. Siamo qua un altro sabato per cominciare il programma Marau e sue tradizioni italiane, il programma di tutti i sabi. Ora un abbraccio grande a tutti quei che sono di casa. Allora adesso cominceremo la presentazione di questo giorno 9 di maio del 2026. Allora il sabato avanti, il giorno delle mamme, che domani è la grande festa delle nostre mamme. Allora un abbraccio grande a tutte le mamme che sono di casa, che ha radieto ligà, con cui allora presenteremo il programma in sistema di gravazione, per via che se tante festività e attività, e allora qua con cui faremo di questa maniera. Ma non potremo miassare questa data senza il programma italiano. Allora a tutte le mamme, un'altra volta, i nostri parabens. E le mamme, le quelle che le ha detto la ora due volte al giorno, allora il lavoro doppio, quelle che lavora sulla impresa o lavora del commercio e così, quando arriva a casa, allora che c'è ancora tutto da fare i lavori della casa. Allora, per quello che dico, che la mamma ha sempre il lavoro doppio. Allora, che la Madonna le benedisse, che dà così tanta forza, tanta pace, tanto amore, e che domani le possa ricevere l'abbraccio dei figli, dei neti, del suo marito, e così via. Allora, un abbraccio grande, grande, grande a tutte le altre, allora, le mamme che ascoltano il programma italiano e anche a quelle che non ascoltano. Allora, la prima canzone che andiamo a presentare un coi qua, allora, è la canzone del gruppo Stella di Pietra, che viene a cantare, allora, cantare e suonare qua insieme con noi altri, allora, quella bella canzone che dice così: vin, polenta e festa. E ora, come domani è la festa delle mamme, può essere una bella polenta al sabato sera, e il vin può mi mancare. Allora ascoltiamo, la si è cantata per il gruppo Stella di Pietra. Un abbraccio a tutte. E sulla sequenza, subito allora viene l'altra canzone, che è del medesimo gruppo, Stella di Pietra, Quattro cavalli che trottano. Ora il nostro abbraccio, le due canzoni rodate per prima, Vin polenta e festa e Quattro cavalli che trottano. Un abbraccio grande allora a tutti.

Lela, tua Rádio Alvorada 107.7 FM, apresentando com a apresentação do programa italiano, que eu apresentar para mim, Ademar. La Ludinha é andata a Spasso, é andata a Caxias, que domani é o giorno delle mamme, allora calçofiou lá, allora niente, così tá meglio de que passar insieme. E allora la va a far la festa insieme col Marlo. Caxias do Sul. Femos la propaganda di nostri patrocinatori, che è il supermercato Passalà, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, desde generi alimentissimi, inlatati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo ora e sulla soga e l'ora le meglio carne. Conferir che è lì sulla rua Primo de Maio, città de Marau, il mercato che fa miracoli, pochi soldi te compri tanto. Allora, de là a conoscere il sortimento che esibisce il supermercato Passalà, rua Primo de Maio, città de Marau, il mercato che fa miracoli. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista e adesso anche con le operazioni dei denoci sull'ospedale Cristo Redentor. Allora, l'attendimento delle consulte è sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento sulla settimana, allora lunedì e mercoledì l'attende della mattina al mezzogiorno, dopo e venerdì l'attende il giorno intero, sabato e domenica e sui feriati, allora con l'agendamento al 3342 9426 o 9400, ligar là e parlare con la segretaria, equipe di sopravviso che è sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas o il dottor Giulio, sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Allora lei il dottor Marcio, anche a lui che desidera un felice giorno delle mamme, a tutte e suo paziente, e anche al supermercato Passalà, un felice giorno delle mamme a tutte i tutti i suoi freghesi, i suoi clienti. Camera Trattori, la rivenda dei trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vende, la truca, e anche la ciapa in consignazione, la prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferir l'ora che la officina meccanica, allora con meccanico con più di 30 anni di esperienza sul ramo di officina, allora revisando il vostro trattore o riformando il vostro trattore, allora quel che occorre è sulla officina della Camera Trattori qua della città di Marau, e allora lì davanti al posto Sander, allora Camera Trattori vendendo sempre i meglio prodotti e per tutti i soffreghesi. Il telefono è 3342 4778 1999 71 0697. L'indirizzo è via perimetrale oeste, ora numero 1553. L'indirizzo di buoni prezzi e di buoni negozi. La lì davanti al posto Sander. La se firma conveniata col Banco del Brasile, il Sicredi, allora con i finanziamenti che è dell'attualità. La sede rappresentante della ricapadora del Penei Boa Vista, la Industrial Becker, la Incomagri, la JF, la Camarguense, la Marquesan Tattoo, la Decomac Viracciatori de Legna, la Ricar Cabines, ora, e anche

y pulverizadores Novi Águia. La Becker, que se casa pronta entrega a la rosadera de 1,80 m. La plataforma basculante, a Incomag, la que se misturador de ración de 500 kg a pronta entrega, distribuidor de urea y anca distribuidor de adubo orgánico líquido de 4.000 litros completo, con abertura hidráulica. La JF, la Camarguense, la Marquesan Tatu, l'ora con perforadores de solo Tatu, e anche l'ora distribuidor de cama de aviario e calcario con la stera de 80 cm di larghezza per meglio distribuire l'ora i prodotti. La Decomac, con i rasciatori di legna elettrici e anche idraulici, l'ora parati col trattore, con l'idraulico del trattore, comando. La Ricarca Bine, per tutte le marche di trattori e safe, i pulverizzatori Novi Águia. Allora, questi le firme che la Camera Trattori la rappresenta. Allora, un abbraccio grande a tutti quelli che prestigia la Camera Trattori. Vuoi mandare un grande abbraccio allora ai miei ascoltanti la nostra regione qua, che è tutti con la rete attaccata, un peccato che le mie al vivo, allora per fare l'omenaggio alle mamme, che certamente acconteceria un coi, ma allora per via della meglio maniera di presentare il programma, allora è fatto con la gravazione. Guarda qua, mio grande amico Francisco Stolfo, Chico, là è di Pitão, e lì sulla rua Primo de Maio 562, i gamangioca limpa allora per vendere 5 reali al chilo, e pipoche di litron di 2 chili limpe, belle, le sciocca, che è una bellezza, a 30 reali l'ora al litron. E lì in banda alla casa dove stia di star Minella, Ulisses Minella, la rua Primo de Maio, numero 562. Allora il vende mangioca limpa, bel che pronta, solo mette la pignata a buire a 5 reali al chilo, e pipoche, allora il litron, di 2 chili, belle e buone, quindi no, comprare anche a mie che fate scioccare, le sciocca proprio a 30 reali, allora il litron di 2 chili. Allora parlare con Chico Stolfo, Francisco Laidi Pitão, lì sulla rua Primo de Maio 562, e attende la Kika Caro. Grande abbraccio allora ai miei grandi amici lì della comunità di San Caetano e delle altre regioni. Allora il nostro grande abbraccio a tutti. E anche allora che se la Camera Trattori ga a venda equipamenti di un chiqueirão de porchi, che se i comedori e anche allora che se un silo di 16 tonnellate, tutto stato di nuovo. Chi ha caro allora a far contatto, che liga al 999 710697. Equipamenti allora di un chiqueirão de porchi che le sta disattivando, quer dizer, i comedori, per dare di mangiare loro questi porchi, e di altri equipamenti. Gli equipamenti completi loro che si rendono un chiqueirão, lugar tutto a venda. E anche un silo che sta rendendo 16 tonnellate. E tutti di primissima qualità, allora ligare al 999 710697, parlare con me Ademar. Allora, nostro grande abbraccio a tutti i nostri ascoltanti, in special allora le mamme. Ben, avanti col programma, Marau e sue tradizioni italiane, poi a presentare Parademar. Ora ascoltiamo un'altra due canzoni. Vien lì Stella di Pietra cantando La Gigiota Laga un Bambin, e il coral Bello Vivere Così No Dà. Bellezza, ascoltiamo, un abbraccio grande a tutti i nostri ascoltanti, allora, in special alle mamme, un felice giorno delle mamme a tutte quante. Abbraccio grande a tutti.

nella tua radio Alvorada 107.7 FM, ora presentando il programma Talian, Marau e sue tradizioni italiane, il programma il sabato avanti della festa delle mamme. Guarda, domani grande festa a Gramadinho, l'ora festa del gruppo delle mamme Amor Perfeito. Il giorno 10, sabato, l'ora che se no, che bello che acontecesse l'ora l'almoso, sì, allora, e anche a domenica alle 10:30 la messa, mezzogiorno churrasco, coppa e cucina, dopo mezzogiorno ballo, allora animato per il gruppo Os Parceiros. La direttoria la ringrazia la presenza di tutti quanti. Loro un abbraccio a Odair Benedetti e la Giuselia, che mi ha mandato allora il recado della festa di domani a Gramadinho. Allora, chiga caro, mangiare una buona carne, un buon churrasco, le a Gramadinho domani, allora, commemorando la festa delle mamme insieme con le altre persone. Un grande abbraccio, un grande ai nostri gruppi, cantanti della colonia, guarda, i cantanti della colonia, l'invito che sta dato, repassato a tutti. Il giorno 6 del 6 del 2026, l'ora grande cantoria Filò e Brodo a Gramadinho. L'ora vi aspettiamo tutti quanti, tutti i gruppi. E anche a dire, guarda, che siamo così contenti perché qua il Marau, guarda, qua il progetto di lei della vereadora Josiane Bedin, che sta l'ora istituito la lei. È stata che riconosce e istituì la cantoria italiana, i cantanti della colonia, come il patrimonio culturale immateriale del municipio di Marau. Allora questo progetto lo sta approvato e allora sappiamo che le cantorie italiane le è un cui considerare un patrimonio culturale e immateriale del municipio di Marau. Questo progetto di lei che l'ha incamminato, e dopo che sta votato sulla Camera dei Vereatori il giorno 21 del 7 del 25 l'anno passato ancora, allora è della vereadora Josiane Bedin. Un abbraccio Josiane e anche a tutti i vereatori qua della città di Marau, allora il nostro abbraccio. E dir così che a Gramadinho la festa italiana allora è ai 6, il giorno 6 di giugno, allora il sesto mese dell'anno, che è il giorno 6 del mese 6 dell'anno 2026, a cantoria Filò e Brodo a Gramadinho. Allora faremo una grande festa, i 10 gruppi invitai Gabriel che ricevesse l'invito, e adesso allora insaie pulito, sì, che te fora due canzoni italiane folcloriche, mia vera classipie, quello che cantai i nostri nonni, bisnonni, e aspetteremo l'ora là il giorno 6 a Gramadinho. E la comunità è bella che Dio parecchiar pulito là la cena, che dopo della cantoria sulla chiesa se va allora al salon là col brodon a mila, carnelessa, pan, cuche, bolachinhe, pignoi, patate, mandolini, frutti della epoca, vin, e allora è una festanza grande. E in commemorazione la nostra festa italiana qua della città di Marau, allora un abbraccio grande a tutti quei che vogliono bene alle cose italiane della nostra città. Allora parabéns a tutti. Andiamo avanti allora con la nostra cantoria allora che lei così una cosa che i nostri italiani iga porta qua, i nostri nonni e bisnonni quando si è arrivati in America iga laura tanto e pregava e aveva una grande speranza di un giorno essere paroni sul tocco di terra, e anche cantava tanto. Ora, è una cosa che
fa tanto bem a tutti. Ela é uma maneira de reviver o passado, loro ascoltando questi gruppi che canta pulito e fa sempre bene. Beleza, allora adesso andiamo a ascoltare un'altra due canzoni che allora viene a cantare il coral Bello Vivere e Italiani di Anita cantando O Mama Femmila Dota, allora il coral Bello Vivere. E Italiani di Anita e viene a cantare Sotto le piante, il gadito sul verão, è una bellezza, resta freschetto. Ascoltiamo allora, un abbraccio grande a tutti i nostri cari ascoltanti.

Nel programma Marau e sue tradizioni italiane, allora presentiamo con i Parade Mar, all'ordine data spasso, e anche voleva parlare un poco del nostro compagno e amico Santinão, che in questa settimana ha partito la sua donna, la parona, la tere, la ha detto a vivere so il descanso della vita eterna. Allora i nostri sentimenti alla famiglia intera di Santinão, ai suoi figli, alla sua fiola, le sue nore, suo dendro. E allora i nostri sentimenti, perché la ha lottato tanto, ma neanche sempre si arriva se può portare avanti quel che si garia caro. Allora i nostri sentimenti a Santinão e a tutta la tua famiglia, anche ai nostri sentimenti alla famiglia Ferlin, che ha partito la donna Marlene, anche a ella in questa settimana, una persona di commercio qua di Marau, che ha lavorato tanto per Marau, e anche la famiglia Fuga, che ha partito ora na Tosa, che la sera soltera, una donna, mi era soltera ancora, della famiglia Fuga. Allora i nostri sentimenti a tutte queste famiglie e tanti altri che ha perso, che adesso qua si viene in mente, allora familiari in questa settimana. Allora resta lì le condolenze a tutte queste famiglie, perché se mi parecchiai per questo momento, ma quando il capita tocca accettarlo e non così di altra maniera. Camille, il mese l'anno passato, in agosto, ho perso mio fratello, Vilmar, e lui era socio della Camera Trattori, e fino a cui le fatica a dire così, le mie vera che le picco insieme con un altri. E qualche ora mi dico, partiremo anche con altri. Il filo della polenta, e me lo arriva a tutti. E non così come noi altri. Paralo de volta, resta la data e costita l'ora, arriva l'ora e tocca partire. Guarda qua, la comunità di San Piero del Giaqui invita tutti quanti per la grande festa del suo padroero, l'ora il giorno 28 di giugno, 27 e 28. Allora al sabato è il tradizionale almoso, e alla domenica l'ora è 10 e mezza a messa in lavoro al padroero San Piero, e mezzogiorno churrasco, coppa e cucina, e dopo mezzogiorno ballo animato per Matteo Staborda e dir lei. Allora pareceva che là, allora il mese di giugno, che sia allora questa grande festa anche là a San Piero. Un abbraccio grande a tutti là della comunità che mi ha fatto l'invito domenica passata lì sulla linea Nita Garibaldi. Parlando della linea Nita Garibaldi, che stanno festando anche là domenica passata, allora mandare un grande abbraccio a Parisio Tomasi. Allora un abbraccio grande a lui, a sua donna là, al Fabio, alla Line, e a tutti della famiglia lì, Tomasi, Adroaldo, Larlette, i familiari loro lì, che Tomasi in manca mia lì, al Chicon, grande abbraccio, anche allora al Diego, grande abbraccio. Diego Tomasi era bodeghero domenica passata, è là che attendeva, allora che beveva la birra. Resta lì tutti. Allora il nostro grande abbraccio lì della comunità di Linea Nita a Garibaldi, la famiglia Cotica, Gasola, il Teixeira, grande abbraccio al Teixeira Tomasi, anche lui che piace pescare. Ha detto che lui è sempre di pescare, se non piove lui va là in turbia all'acqua. E gli ha detto che fa cada pescata, che è una bellezza. Allora un abbraccio a tutti lì
la comunità della linea Anita Garibaldi, che domenica passata a Loriga Bio la sua festa, al padre Edì Favero, un abbraccione grande, che la prega una bella messa, le brava e lui che vuol ben tanto ai tosa tei. E facciamo là finisce la messa, avanti a finire la messa, e facciamo tutti là, e loro che fa le domande, si prega, si fa l'obbedienza al papà e alla mamma, sulla scuola anche. È una bella maniera, un bel sistema di cattivare i piccinini, loro che vanno in chiesa a pregare, che sempre pregare fa mia male. Ora lui, tutta la famiglia Favero lì di Santo Agostinho, grande abbraccio, lì che è una coada, grande lì, grande, è un aro grande di Favero lì a Santo Agostinho, a Odolir Pressi, a Soparona, là il Fernando Pressi, nostro abbraccio anche a lui, ora e tutti gli ascoltanti del programma italiano. E in speciale a Costante Favero, tenono Costante, gli ha detto che bellezza, nostro grande abbraccio a te lì, a tua famiglia intera lì, che è una persona di grande stima anche a lui, sì, dopo l'ora che sei Armando, che sei una striscia, vorrei poter parlare di tutti, ma stesso allora un felice giorno delle mamme a tutte. Tutte le persone che vogliono parlare fino adesso, allora chi si senta omenaggiati e le mamme omenaggiate. Bellezza, avanti col programma italiano a Mila, gli ho detto adesso ascoltiamo un'altra due canzioni, gli italiani di Anita viene a cantare sotto il ponte di Rialto e il Pertile viene a cantare il Giramondo, che bellezza, un abbraccio grande. Ora felice giorno delle mamme a tutte quante, un abbraccio che può dire essere così omenaggiate davanti qua del programma e anche allora di vostri figli, del vostro marito anche di netti. Che la mamma sempre si dice quando occorre qualche cosa che si catta mia rento di casa, cosa che si fa, mamma io mi ho visto le mie scarpe, mi ho visto la mia camisa, è la lavata, è la passata a ferro e così via. Allora le mamme subito le va, se non le sanno, perché si va in cerca aiutare a cattar fuori allora queste robe che e domanda. Allora, ascoltiamo queste due belle canzoni qua.

Lela tua rádio Alvorada 107.7 FM ora com a apresentação do programa Talian. Ora que mandemos um grande abraço ai grupi cantanti della colonia. Cantanti della colonia del giorno 6 del 6 del 2026 che seria il giorno 6 che è del mese e la se, no, giorno 6 sì, è il giorno, è il mese, è il mese 6 giugno e l'anno 2026 sarà la grande cantoria Filò e Brodo là allora a Gramadinho. Un abbraccio grande al gruppo Cinque Amici, ai cantori di Filò, mantenendo le tradizioni italiane là di Sant'Antonio del Planalto, un abbraccio grande, all'Egressa del Carmine, ora un abbraccio grande, domenica di sera faremo l'insaio là col gruppo là all'Egressa del Carmine, mi, Piero e Valeriano, e vediamo se il Claudio e il Polvenier a Calù. Mantenendo le tradizioni italiane là del Gentil, nostro grande abbraccio là, ora pareceve che aspettiamo anche altri cantori delle montagne San Domingo do Sul i Viancaluri, un abbraccio grande ricordando i nostri nonni là di San Miguel Nianca se parla, Viancaluri Scapoli di Villa Maria i Viancaluri insieme con altri italiani buona gente, linea di Sdotto Roso. Ora, Caluri, vem participare insieme con noi a cantare le cantate e sonate italiane, come che qua al Marao, allora, è considerato il patrimonio culturale e immateriale del municipio di Marao, allora, il progetto di lei, che gare conosciuto, istituì la cantoria italiana, i cantanti della colonia, loro come il patrimonio culturale e immateriale del nostro municipio di Marao. Progetto di lei della vereadora Josiane Bedin. Un abbraccio a ella e quante cose belle e buone che fa in prol della nostra cultura. E sapere che le nostre feste italiane, le feste che le dà feste grande, savio. Allora in questo mese di maggio l'apertura la va a essere lì sulla rotta di Assala Maria, lì alla Madonna del Carmine, sul salone dei eventi lì della Casa Camera Ristorante. Allora il salone grande dei eventi sarà fatto allora la corazon della regina, la Giulia, e che questo sabato che partiva all'Italia insieme col gruppo del Gemellaggio. Ora, quanta esperienza che la va a avere dopo quando la ritorna a contare l'ora di questo viaggio dell'Italia e essere la nostra regina. E certamente allora lì alla Madonna del Carmine, sulla rotta di Assala Maria, sul salone di eventi della Casa Camera Ristorante, ora sarà il lanciamento della nostra festa italiana e dove chi fa gli ha detto fare la coroazione della regina. Bellezza, allora nostro grande abbraccio alla Aline e l'equipe là che lavora là, la Camilla e al Paolo, nostro segretario di cultura, grande abbraccio anche a lui e tutta l'equipe lì che lavora insieme. Adesso se cambia qual nome, allora più un peccato che se parla il nome di tutti, anche la nostra sindaca, allora il nostro grande abbraccio alla Naura, al vice sindaco Zanchin, un abbraccio grande anche a lui e ai vereadori che allora se non c'è l'aiuto di tutti la festa italiana la viene mia fuori e allora che c'è tanti eventi che c'è la festival delle Sope, mia vera lì a Sant'Antonio del Planalto, il caffè coloniale sui 7G, la cantoria Filò e Brodo, l'apertura lì sulla rotta di Assala Maria e dopo che se l'ora la visita della regina sulle scuole, va a essere una bellezza, tanto bella. Ora, revivere il passato, revivere
Cosa i nostri bisnoni e ga portar qua in America. In America, gente. Gente, e gabio tanto coraio, ma tanto del bom. Perché pensava ora a venir via della Italia, dove chi era di star là, ben postai o mal postai, ma i gabio dove di star. E venir a un posto che noi conosceva, in cerca della cucagna, che le promesse le erano tante, che andai là i propagandisti delle terre qua, che era il Rio Grande do Sul, infine, in America. Io ho fatto propaganda grande, ma mi è stata propaganda giusta. Tante cose che era mia. Arrivati qua, da impiantarsi in mezzo ai matti, e i gacciapali sotto tocco di terra, che dopo che tocchi a pagarla a lungo del tempo, e un po' di mantimenti, un po' di semenza, e così via, e la iga attacca. Se noi avesse la grande fede di Dio, noi saria niente un coi. E tanta voglia di lavorare, di essere paroni del sottocco di terra, perché se non fosse per quella, non saria niente qua. Come valorizzare tutte le razze, non solo gli italiani, perché prima che avessero gli alemani, gli italiani, perché ci parla della regione piana, dopo che venissero gli italiani, allora ci parla su per i monti, i matti, i pini, così, allora che era buon così e via, gli alemani, i polonesi, allora tutte queste razze, quando i primi che gas cominciai, patio tanto, sapevo. Ma come aveva Dio come prima cosita una cosa grande, importante, per dare la forza di poter superare queste grandi difficoltà che si è arrivati qua e che ha catà, vencesto. E un coi, allora, guarda cosa è Marau, se andiamo a vedere, a 71 anni Marau, quando il gas cominciava, che era poco niente, un coi, guarda lì che città bella, di grande sviluppo, di persone che lavora, che ha coraggio, la mia miseria, no, di parare avanti per poter vivere. Allora, parabéns a tutte queste persone. Il tema di questo anno della festa italiana è il coraggio. Che bellezza, che tema bel, sì. Allora, ritratta il scomicio della nostra città di Marau a 71 anni in Dio. Allora, resta lì il grande tema, è il coraggio. E se noi abbiamo coraggio, fede, voglia di avere il sottocco di terra, di essere paroni del suo naso, come mi sempre dico, con cui non ci saremo mica qua. E così come abbiamo i nostri nonni, i bisnonni, con cui siamo di presentare loro il programma italiano come ricordo della venuta dei nostri immigranti italiani a 151 anni in Drio. Abbraccio, abbraccio, abbraccio a tutti. Andiamo avanti allora con il nostro programma italiano di Uncoi, giorno 9 di maggio del 2026, con altre due cantate. Allora viene a cantare qua il Pertile, il cantor Pertile, e i Fradei Grando. Allora i canta il Pertile, viene a cantare Ti Amo. Allora questa qua che lo offriamo a tutte le mamme e a tutti i morosi, chi sei romantico, mi avverrà Dio come ti amo. Allora canta il cantor Pertile. E i Fradei Grando, loro canta La Campagnola. Un abbraccio, a tutti e a tutte. Allora, specialmente le mamme. Allora, felice giorno delle mamme a tutte.

apresenta qua un coi par Ademar. Piero Camera, ora fando la presentación del programa Vanti, il giorno Vanti del giorno delle nostre mamme. Ora facciamo la propaganda dei nostri patrocinatori, che è il supermercato Passalà, il mercato che ha tutto quel che corpo fare un rancio completo. Desde generi alimentici, inlatati, frutti, verdure. Padaria col pan caldetto fatto solo ora e solo a sogno, l'ora le meglio carne. Conferir che le lì sulla rua Primo de Maio, città de Marau. Il mercato che fa miracoli, pochi soldi te compri tanto. Nella conferir, se le mia vera andai a conferir, vede la stock che ha allora una mucia di mercadorie di primerissima qualità. Rua Primo de Maio, città de Marau, allora il mercato che fa miracoli, pochi soldi te compri tanto. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, e adesso allora con le operazioni dei de notte. Le operazioni le fatte sull'ospedale Cristo Redentor e l'attendimento delle consulte allora è sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento sulla settimana lunedì e mercoledì l'attende della mattina al mezzogiorno e dopo e vendere l'attende il giorno intero, sabato e domenica e sui feriati con l'agendamento al 3342 9426 9400. Ligar là e parlare con la segretaria. Equipe di sovravviso che è sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas e il dottor Giulio. Sei sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la revenda dei trattori, safe, implementi, nuovi seminovi, la compra, la vendita e la truca e anche la ciapa in consignazione. Laga prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Ora, conferir che è officina meccanica, un meccanico con di più di 30 anni con esperienza di officina. E allora lì fa riforme dei trattori, revisione anche dei safe. Allora quel che occorre, sola meccanica, è lì sulla officina della Camera Trattori, qua della città di Marau. Il telefono è 3342-4778 o al 999-710697. Allora là a parlare con Mia De Mar. Allora l'indirizzo di buoni prezzi e i buoni negozi. La Z davanti al posto Sander, fai una visita lì allora alla Camera Trattori, che la Z firma conveniata col Banco del Brasil e anche il Sicredi. La Z rappresentante allora della ricapatura di Penai Boa Vista, dalla industrial Becker con rossadere a pronta entrega a casa di 1,80 m, anche alle piattaforme basculanti di 1,80 m, di 2 m e anche di 2,20 m, e ne anche una di 1,40 m, piccinina per cattare su ovi, che anche fin quella. Allora la Camera Trattori è anche sulla Becker, che sono caretti basculanti in sciappa di 6 tonnellate, di 10. 20 e così via, piccoli e grandi. Allora la se firma conveniata col Banco del Brasile e si credi la Incomagri. Allora la ga misurador de ração allora con de 500 kg e anche distribuidor di urea e anche un distributore di adubo liquido Incomagri di 4.000 litri con apertura col pistão. La JF, la Camarguense, la Marquesan Tatu, allora che è casa pronta entrega e perfuratori di solo, e un distributore di calcario e cama di aviario della Tatu, allora con stella di 80 cm per meglio la distribuzione dei prodotti. La Decomaco, i rasciatori di legna, elettrici, idraulici e anche allora parati col comando del trattore. La Ricar Cabine con tutte le marche di cabine per trattori e safe e i pulverizzatori nuovi Aghia, allora questi di 16 metri, di 18 metri, di 600 litri, di 800, di 1000 litri anche, allora tiacati sulla Camera trattori, prodotti di primerissima qualità.
é fabricado lora para um parente nosso, família Câmara, Célio Câmara, lora lá o parão dela fábrica dela águia de pulverizadores e tanti altri implementi que la fabrica. Um abraço grande a Paulo César Pilati, a Novilce Pesavento lá, a sua família inteira ali de São Paulo de la Croce. Um abraço grande a ti, Novilce, um feliz giorno delle mame. A dona Eraci Colette lá de Camargo, um feliz giorno delle mame anche a ela, nosso grande abraço, nosso ascoltante de tutti sabe, a la Miriam Bolis, feliz giorno delle mame, que la é nossa ascoltante de tutti sabe, anche a ela, la Vera, Vera ora Tremea, um abraço grande a ela, anche um feliz giorno delle mame, a tutte le mame del nostro coral, loro che le possa sentirsi omenaggiate tutte quante, qua del programma italiano, Marau e sue tradizioni italiane, e anche le nostre ascoltante, quelle che se de distante, che ascolta il nostro programma de distante, anche un felice giorno delle mamme, anche a loro. E dir così, che quando se è piccinini, ora è la mamma che mette in compota 9 mesi. 9 mesi restiamo in compota, allora sul corpo della mamma. Dopo l'ora se nasce, e lì allora bisogna essere rincurati di tutto e per tutto per ella. E finché si diventa un poco con de pietà, allora si tacca a difendersi un poco, tacca a camminare. Ma la mamma la è quella che la insegna. La alimenta con l'alimento e il latte del suo proprio corpo tanti mesi dopo l'ora i cuidati che tocca aver con un tosatel piccinin un fiol, una fiola la igiene e quando ha la grippe e quando sta mia bento con menali al dottor de notte, dorme mia pulito, allora il papà e la mamma descansa mia, ma specialmente la mamma, è sempre quella che qualche cosa che acontece con questi soffioi, la è sempre pronta per rincurarli. E dopo se cresce, e sempre allora quei insegnamenti della mamma e il papà, ma la mamma è sempre quella che salva tutto. Delle ore buone, delle ore difficili, quando c'è qualche cosa, se il papà è medio aspero, mamma, domandi al papà se posso andare all'altro al posto. La va la mamma allora a fare la mediazione e l'esecutita. Allora, per quella che la mamma ha un papel sola in questo mondo qua di grande importanza, ma di importanza grande proprio. È un peccato dopo quando il papà e la mamma diventano vecchi che i fiori li sbandona suo papà e sta mamma e volta la schiena e si dimentica di tutto quel che lui ha fatto quando era cei piccinini. Allora è un momento di riflettere anche un coi che le sabo perché è il giorno della mamma e il papel, la importanza che la ha la mamma sulla vita dei fiori, sulla vita del suo uomo, infine, sulla società, in tutto, ma in tutto proprio. E domandare a Madonna, che è stata mamma anche a ella, che la venga col suo manto e le benedisse tutte, dandogli conforto, pace, salute, pazienza e che la gabbia così tanta forza per affrontare tutto quel che viene per in prol della famiglia. Allora a tutte le altre mamme il mio riconoscimento grande, ma grande proprio, che viene dentro del mio cuore a tutte le altre. Felice giorno delle mamme. Andiamo avanti con il nostro programma italiano. Adesso vi incantare i Fratelli Grandi
El grupo de Lages, Lora bien cantar. Fradei, crando y canta. Andiamo al Egito. Andiamo al Egito. El grupo de Lages canta La Colombina. Oh, qué belleza. Colombina, Lora el grupo de Lages. E andiamo legito, allora i Fradei Grando, un abbraccio grande, grazie, grazie a tutti i nostri ascoltanti, sì, ascoltiamo.

Lela, a tua Rádio Alvorada, 107.7 FM, com a apresentação do programa Marau e Sue Tradizione Italiane. Ai nostri gruppi, cantanti della colonia, Isediese, ora qua de Marau, de Gentil, Vila Maria, de San Domingos do Sul, e anche allora là di Ibiaçá. Allora i nostri cantanti che cantano i canti folclorici italiani. Allora vardete cantare fuori due canzoni classiche folcloriche, mia vera, non classiche inedite, canzoni che i nostri nonni e bisnonni cantavano. E che allora resta bella, come non ti avevamo allora la qual Marau, allora i cantanti della colonia, i gruppi che cantano italiano, il nostro patrimonio culturale e immateriale del municipio, del nostro municipio di Marau. Allora vieni insieme con noi a far bel, tutti insieme. Allora il nostro abbraccio a tutti, tutti, tutti, vi aspettiamo allora al giorno 6 del 6 del 2026, il giorno 6 della settimana, che è un sabato, il giorno, no, il mese 6, che è giugno, e l'anno 2026, a Gramadinho. Certamente è bel che dirò là, laurar, parecchiando allora la, il grande Filò, Cantoria Filò e Brodo. Certamente vai essere una bella e grande festa. E so che là Gramadinho e bravi, lui ha un impegno grande di sempre attendere pulito della meglio maniera a tutti, per che si resta ben attendessi tutti quanti. Ora qua, allora domani grande festa a Gramadinho, allora festa del gruppo delle mamme Amor Perfeito, alle 10 mezza messa, a mezzogiorno churrasco, coppa e cucina, dopo mezzogiorno ballo, allora animazione del gruppo Os Parceiros, la direttoria allora la ringrazio la presenza e reito che va a rendere il tempo come si è detto. Anche allora vara qua a Camera Trattori che venda equipamenti di un chiccherone di porchi, ma tutti equipamenti quasi nuovi, poco uso, i comedori mia vera e dopo tutti gli altri equipamenti, né, per chiccherone de porchi e un silo anche, che se de 16 tonnellate. Chi ha caro allora far contatto al 999 71 06 97. E Chico Stolfo allora le dio vender mangioca, bel gradito senza la scorza, a 5 reali al chilo, e le pipoche il litron de 2 kg a 30 reali al litron limpe. Allora Luela e di Piton, allora il casal Francisco Stolfo e di Piton, lì sulla rua Primo de Maio numero 562, lì in banda alla casa che era di Ulisse Minella, la residenza. Allora un abbraccio grande a tutti gli altri lì che si è di ascoltare il programma italiano. E femo anche allora la propaganda di nostri patrocinatori, che è il supermercato Passalà, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, desde generi alimentari, inlatati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo a ore, solo a sogo, e allora le meglio carne. Conferir, che le lì sulla rua Primo de Maio, città de Marau, il mercato che fa miracoli, pochi soldi te compri tanto. Dottor Massimo Mesomo, ortopedista, traumatologista, e adesso allora con la specialità in operazione dei denoci, allora le operazioni le fa sull'ospedale Cristo Redentor, e le consulte le sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento allora sulla settimana, le lunedì e mercoledì, e l'attende della mattina al mezzogiorno, dopo e vendere tutto il giorno intero, sabato e domenica sui feriati con l'agendamento al 3342 9426 9400. Liga lá e parlar com a secretária. Equipe de sobreaviso, que é sempre o Dr. Márcio, o Dr. Lucas ou o Dr. Júlio.
Camera Trattori, la revenda de trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la venda e la truca, e anche la ciapa in consignazione. La GAP prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferir, ora che c'è officina meccanica, la un meccanico con più di 30 anni di esperienza sul ramo di officina, dove puoi fare la revisione del vostro trattore, la riforma, e quel che occorre, trucca di olio lubrificante, filtri, e allora puoi fare lì sulla camera trattori. Il telefono è 33 42 4778 o 999 71 0697. E allora camera trattori, vendendo sempre il meglio per tutti i soffreghesi. E lì lei ha l'indirizzo di buoni prezzi e buoni negozi, la sede davanti al posto Sander.

fez uma visita lá, conferir com as firmas conveniadas com o Banco do Brasil e com o Sicredi. Representante da recapadora de Penei Boa Vista, la Industrial Becker, la Incomagri, la JF, la Camarguense, la Marquesan Tatu e la Decomac, o graxadori de lenha, la Ricar Cabine, para todas as marcas de tratores e Seife, e pulverizadores novi Águia. Estes são os produtos e as empresas que a Câmara Tratori la representa. A Câmara Tratori a casa à venda um Valmet 60, revisar com pintura nova. Um outro Valmet 880, ano 1988, com motor com 1.300 horas. Um Massey Ferguson 275, que é só a revisão, ano 1983, agora que eu li de oficina de revisá-lo. Um A750, ano 2018, com 3.100 horas. Quiser a venda, um BM125, Valtra, locomotor intercular e turbinar. 125 CV, seminovo, com cabine. Zé venda anca um 4292 2012, um revisão e trator Ipenei 4 Recapai 9. Zé venda um 7180 da Massey Ferguson 2016, com cabine original Massey e com motor CISO de 180 CV. Ora, de 6 cilindri, calcolo ora in primeirissima qualità. Conferirla con la Camera Trattori che questi prodotti lori a casa a pronta entrega e a venda, e se con revisione parziale lori i trattori grandi. E così tal è ora i negozi che te puoi fare lì sulla Camera Trattori qua sulla città di Marau. Un abbraccio grande a ai nostri ascoltanti. Bem, come il tempo il va che il brusa, e sbrusa il gadito. Allora, ascoltiamo qua un'altra due canzioni. Una è cantata per il gruppo de Lages, Ragazzine, e anche in omenaggio alle mamme, sono mia chi canta, ma dopo canto fuori lì. Mamma, son tanto felice. Lei per omenaggiare le mamme questa canzone. La è così bella. Allora ai nostri ascoltanti resta lì il nostro omenaggio e alle mamme allora in speciale. Ascoltiamo.

Ritornando qua col nostro programma Talian, un abbraccio grande alla turma là del Valle, il gadito Spenassato, da qui là che ha il ristorante con carne di pesci di tutte le maniere. Allora il nostro abbraccio lì, famiglia Spenassato, Nelio, la turma lì, felice giorno delle mamme tutte le lauranti là, in speciale allora la donna di Arnelio là. Abbraccio alla famiglia Roa o Roy, che è francese, famiglia di lì che è la mezza rota del Valle Spenassato, che ha le lavande. Allora anche là il nostro grande abbraccio a lui, un felice giorno delle mamme là, alle due sorelle là, i cugnai, il papà e la mamma, la famiglia Roa, allora le lavande, che è così una bellezza della natura. E lui dirò preservare Angelo Roa, nostro abbraccio anche a lui, le fratelli, il Tony, il Nilso, i tre fratelli, allora il nostro grande abbraccio a tutti gli altri lì che ascolte il programma. Anche a suo grande amico Claudio Domenichini, la Lourdes, allora il nostro abbraccio, al Wagner Lozzi, il nostro abbraccio, anche a lui, alla Rosa Colette, parola in memoria di Giuseppe Colette, allora il nostro abbraccio, anche lei un felice giorno delle mamme, la Rosinha, la donna di Marciano Colette, felice giorno delle mamme, alla nonna Nonina, anche a lei allora nostro abbraccio, felice giorno delle mamme, anche a loro là, tutti là della famiglia Colette, famiglia Gasola, nostri ascoltanti, tanti che vorrei omenaggiarli tutti qua in questo momento, ma le fatica di ricordarsi di tutti. Ma stesso resta lì il nostro omenaggio, in speciale allora alle mamme, che domani è il suo grande giorno, la sua grande data, alle mie sorelle, le sue mamme, la Elena, la Nailde, e allora la Ivone è mia mamma, ma stesso la sua mamma di suo fratello. Allora un abbraccio anche a ella, e un abbraccio a tutti e chi in questa ora era dietro l'IGA ascoltando il programma Talian, certamente a Gramadinho là sulla festa, che io pareciar la festa, allora anche a loro là, tutti quelli che sono là di partecipare dell'almoso, allora resta lì l'abbraccio, e alle mamme che si devono lavorare per echar la festa di domani, allora anche a loro un felice giorno delle mamme a tutte quante, alle mamme dei gruppo di 5 amici, allora alle Ivette Piccini, l'Angelina De Grandis Longo, l'Adriana, allora mi donna anche a ella se mamma, e alla Lucia Benedetti, anche a ella felice giorno delle mamme, allora la parona del Scitto, anche a ella allora un felice giorno delle mamme, anche a ella là, allora, che è il gruppo 5 amici, la donna del Claudio Trichese, anche a ella allora che tutte le possa sentirsi, tutte le possa sentirsi omenaggiate qua del programma Talian. Allora dire che vorrei poter avere un apparecchio e che il suo apparecchio lì portasse il nome di tutte le persone, tutte le mamme che si ascoltano il programma di un cui. Ora un abbraccio grande della grandezza della nostra città de Marau. Andiamo avanti allora con un'altra canzone. Gruppo Nova Esperanza, e viene a cantare La bandiera di tre colori. Ascoltiamo, abbraccio grande a tutti.